0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Música.
2: Humor y desmadre mañanero.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando La Mezcla Neta.